0: Made in Italy. How do you want to sound?
1: Welcome to the dance floor.
2: Radio Dance Floor.
3: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema.
11: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Explore.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: 5 agosto 1945. L'Enola Gay decolla. A 10.000 metri ci fu l'espulsione della bomba su Hiroshima.

esplosione pari a 20.000 tonnellate di tritolo provocò un vento di 1.200 km orari. Furono abbattute tutte le opere in muratura per un raggio di almeno 2 km.

0: 10.000 feriti gravi, 80.000 morti, 13.900 dispersi, probabilmente calcinizzati. Give me a fat,
1: Radio Dance Floor.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
3: Radio Dance Floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Dance Floor Parade.
1: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo.
2: www.radiodancefloor.it 1998.

0: Armstrong.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Dance Floor.
4: Back to the 90s.
5: La radio ufficiale degli anni 90.

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
4: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
5: Dance Floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 6 in punto.
5: Dance Floor.
8: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
9: Timeline. Timeline.
10: Rewind the tape now.
11: Prendetelo come un viaggio di studio.
12: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Dance Floor, la radio ufficiale della dance degli anni 90. Ben ritrovati da Enrico, la nostra macchina del tempo, Timeline, è pronta a partire. L'esplorazione in fatti, eventi, situazioni, personaggi con la cornice musicale della musica riferita al periodo che prendiamo in considerazione. Timeline ci riporta piuttosto indietro nel tempo, siamo nel mese di maggio 1991.
9: Timeline.
12: Il nostro viaggio incomincia il 1 maggio 1991. Papa Giovanni Paolo II pubblica l'enciclica Centesimus Annus per i 100 anni della Rerum Novarum di Leone XIII, testo con il quale per la prima volta la Chiesa Cattolica prese posizione in ordine alle questioni sociali e fondò la moderna dottrina sociale della Chiesa stessa. Fa parte degli scritti sulla dottrina sociale della Chiesa Cattolica. Nell'enciclica si fa un'analisi del socialismo e del capitalismo con un occhio nuovo, modificato dall'esperienza della Guerra Fredda, e si rivede, in parte confermando, l'analisi fatta nella Rerum Novarum 100 anni prima. Nell'enciclica si chiede di individuare le debolezze sia delle economie socialiste sia delle economie di mercato, alleggerire o cancellare il debito dei paesi poveri, disarmare, semplificare gli stili di vita ed eliminare lo spreco nelle nazioni ricche, sviluppare le politiche pubbliche per il pieno impiego e la sicurezza del lavoro, creare delle istituzioni per il controllo delle armi. Questo è Timeline.

Il nostro viaggio prosegue. 3 maggio 1991, cambiamo decisamente argomento. La CBS trasmette l'episodio conclusivo di Dallas dopo 14 stagioni. Infatti prodotta dall'emittente televisiva newyorkese dal 1978 al 1991. In Italia la serie è andata in onda dal 4 febbraio al 29 aprile 1981 su Rai 1, che ha trasmesso la miniserie e i primi episodi della prima stagione. Pochi mesi dopo, per guadagnare ascolti, gli episodi successivi vennero acquistati e mandati in onda da Canale 5 a partire dal 2 giugno, che ha fatto della serie uno dei suoi cavalli di battaglia nella guerra dell'audience degli anni Ottanta. Lo show è rimasto famoso soprattutto per gli argomenti trattati: ricchezza, sesso, intrighi e lotte senza esclusione di colpi per il potere. Alcolismo, droga, vendette familiari, divorzi, figli illegittimi e bugie sono la faccia che mostra nel privato una classe dominante che vuole restare tale e per riuscirci deve imporsi con ogni mezzo sugli agguerriti concorrenti. Simbolo di questa sfrenata ricerca di potere e di affermazione è certamente il personaggio centrale dello show, John Ross, J.R. Edwin Jr., ambizioso petroliere senza scrupoli, interpretato magistralmente dal texano Larry Hagman. Questo è Timeline.

0: parliamo a questo punto di musica. 4 maggio 1991. La Svezia vince l'Eurovision Song Contest, ospitato a Roma. Si trattò della 36esima edizione del concorso Eurovisione della canzone, tenuto nello studio 15 di Cinecittà. A causa della guerra nel Golfo Persico e delle prime avvisaglie di quella Jugoslavia, la RAI decise di spostare il concorso da Sanremo a Roma per ragioni di sicurezza. In apertura dello spettacolo, Toto Cutugno e Gigliola Cinguetti cantarono i brani che li avevano portati alla vittoria nella competizione canora. Toto Cutugno nel 1990 con il brano Insieme e Gigliola Cinguetti nel 1964 con Non ho l'età per amarti. Quell'anno la manifestazione vide un pari merito tra due canzoni, la Francia con C'est le dernier qui a parlé qui a raison, interpretato da Amina, e la Svezia con Fangad an en Stormwind, cantata da Carola. Il regolamento prevedeva che in caso di pari merito avrebbe vinto il paese con il maggior punteggio ricevuto più volte, motivo per cui la vittoria andò di conseguenza alla Svezia. Ben ritrovati e ben ritrovate, e Timeline.
1: Ci sono due paesi a pari merito. Il regolamento adesso dice che parlerà Mr. Neff, comunque ce l'ha spiegato, che il regolamento bisogna guardare quante i due paesi hanno totalizzato.
2: Quante
1: 12
2: volte
1: punti.
2: Hanno totalizzato, esatto. 12 punti.
1: Sì. Mr. Neff, siamo nelle sue mani. Mr. Neff, siamo nelle sue mani.
3: Allora, la Suède è gagnante. Parce que il y a deux fois ex aequo, 4 fois 12 points.
1: Si.
3: Mais dans la deuxième partie, quand les 12 points sont égaux, on vient aux 10 points et nous avons
4: 5 fois
3: pour la Suède 10 points et 2 fois pour la France.
1: Vogliamo spiegarlo agli italiani? Allora,
2: vince la Svezia.
1: Vince la Svezia perché? Vince la Svezia perché ha totalizzato praticamente 10 punti 5 volte e invece la Francia 2 volte.
2: Esatto.
1: Allora, la Svezia.
2: Una piccolissima differenza.
1: Vediamoci un attimino con la...
2: Possiamo dire chi ha vinto, Toto?
1: Sì. Allora.
2: Chiamiamo il vinto vittorice.
1: Festival 1991 la vince la Svezia.
2: Con
1: la Svezia con
2: Carola.
1: La bellissima Carola che stiamo aspettando sul palcoscenico.

Arriviamo al 21 maggio 1991, siamo in India. L'ex primo ministro indiano Rajiv Gandhi viene assassinato da una terrorista suicida imbottita di esplosivo nei pressi di Madras. Figlio maggiore di Indira Gandhi e Feroze Gandhi, studiò presso la prestigiosa Don School a Dehradun. Successivamente si trasferì in Inghilterra, dove frequentò l'Imperial College di Londra. Si laureò in ingegneria all'Università di Cambridge nel 1965. Durante la sua permanenza inglese conobbe l'italiana Sonia Maino, che sposò nel 1968. Nel 1980, alla morte del fratello Sanyav, la madre Indira lo convinse ad entrare in politica nella direzione del partito del congresso indiano. Dopo l'assassinio della madre fu eletto primo ministro. Intorno a lui si creò un'immagine di politico incorruttibile e proprio grazie ad essa e all'emozione suscitata dalla tragica scomparsa di Indira, il partito ottenne grande consenso alle elezioni tenutesi pochi mesi dopo la morte di Indira Gandhi, appunto. Rajiv cominciò un profondo rinnovamento del partito. In politica interna favorì inizialmente una linea di conciliazione nazionale volta ad arginare le spinte centrifughe causate da forze politiche regionali particolarmente forti tra i Sikh. In campo economico si distaccò dal modello socialista tentando di accelerare la modernizzazione del paese con una politica più liberale ed enfatizzando la spinta verso una maggiore efficienza del contributo statale all'economia. La sua figura andò tuttavia eclissandosi tra il 1986 e il 1989, anno della pesante sconfitta del partito del congresso a causa di scandali di carattere finanziario. Il 21 maggio 1991, pochi giorni prima delle nuove elezioni generali, dove avrebbe potuto ottenere un riscatto politico, Rajiv fu assassinato da un commando delle Tigri Tamil, l'organizzazione militare clandestina che lotta per l'indipendenza dei Tamil dello Sri Lanka. Dopo la morte di Rajiv, sua moglie Sonia Gandhi assunse la leadership del partito, carica che occupò fino al dicembre 2017. E

Parliamo ancora di politica estera. 24 maggio 1991 inizia l'operazione Salomone, il grande trasferimento di ebrei Falash dall'Etiopia verso Israele. È stata un'operazione coperta, compiuta da Israele manu militari tra il 24 e il 25 maggio 1991 per trasportare ebrei etiopi nel territorio israeliano. Una vera iniziativa degna delle migliori spy stories. In quell'anno il governo etiope in carica di Mengistu Haile Mariam era prossimo al collasso a causa dei concomitanti successi dei ribelli eritrei del Tigre, che minacciavano una pericolosa destabilizzazione politica proprio in Etiopia. Parecchie organizzazioni ebraiche e lo Stato di Israele medesimo nutrivano grande preoccupazione per il benessere della consistente comunità ebraica residente in Etiopia, nota con l'appellativo di Beta Israel. Il trasferimento ebbe pieno successo e nel giro di poche ore vennero trasferiti in Israele 14.325 Beta Israel, tutto sotto il massimo del segreto. Anche questo è Timeline.

parliamo a questo punto di sport. Il 19 maggio 1991 la Sampdoria vince lo scudetto nel massimo campionato di calcio, l'89esima edizione disputata tra il 9 settembre 1990 e il 26 maggio dell'anno successivo. La Genova Doriana è pronta a vivere con grande gioia la vittoria del primo e ancora unico scudetto con campioni del calibro di Vialli, capocannoniere del torneo con 19 reti, Mancini, Cerezzo e Paliuca. La Sampdoria vince meritatamente il campionato 1990-1991. Stagione successiva ai mondiali d'Italia 90. Il Napoli, campione in carica, dimostra di non tenere il passo con le altre squadre, solo le milanesi sono sulla scia della Sampdoria, seguite dal Genoa. Il 19 maggio si gioca la penultima giornata di campionato. Il Lecce arriva a Genova ancora con qualche speranza di salvezza dalla retrocessione in Serie B e con la consapevolezza di aver battuto all'andata i doriani, una delle tre sole sconfitte della Samp. Ma il risultato finale di 3-0 manda i blu cerchiati, allenati da Vujadin Boskov, matematicamente in paradiso, in uno stadio Ferraris festante e i giallorossi pugliesi nella serie cadetta. La classifica finale del torneo vede al primo posto la Sampdoria con 51 punti, il Milan e l'Inter appaiate a 46 e il Genova a 40 punti. E Timeline.

0: parla a questo punto di cinema. Viene distribuito nelle sale cinematografiche alla fine del mese di aprile con pieno successo, a partire proprio dal mese di maggio 1991, il film Edward Mani di Forbice, pellicola statunitense uscita negli Stati Uniti il 14 dicembre 1990, diretta da Tim Burton con Johnny Depp nei panni di Edward, Winona Ryder in quelli di Kim Brooks, giovane e anziana. Il film, difficile peraltro da collocarsi in un genere preciso, fantastico, sentimentale, drammatico e grottesco al tempo stesso, ci racconta di un'anziana signora che narra alla sua nipotina la storia di Edward Mani di Forbice, un ragazzo artificiale che ha delle forbici al posto delle mani. Il suo inventore era uno scienziato molto determinato, morto però poco prima di poter completare Edward. Siamo negli anni 50, molto tempo dopo la creazione di Edward, la rappresentante dei cosmetici Avon, Peggy Box, visita la villa gotica localizzata in cima alla collina della città dove trova Edward tutto solo e isolato. Rendendosi conto che l'essere dalle dita taglienti è comunque innocuo, Peggy decide di portarlo a casa sua nella radiosa cittadina dove vive. Nonostante il contrasto dell'oscuro ed intimidatorio aspetto di Edward con le colorate persone del quartiere, egli riesce a stringere una sincera amicizia con il figlio minore di Peggy, Kevin, e con suo marito, Bill. Fra l'altro, Edward si innamora perdutamente di Kim, la figlia adolescente di Peggy, nonostante l'iniziale terrore che Kim prova per lui. Gli altri abitanti del quartiere di Peggy sono impressionati da Edward, che si rivela abilissimo nel creare sculture vegetali con i cespugli utilizzando le lunghe lame che possiede al posto delle mani. In seguito Edward applicherà questo suo talento anche per creare degli strabilianti tagli di capelli alle vicine di casa. Così, all'intero vicinato nasce un sentimento di fiducia e simpatia nei confronti di Edward, tranne che per due individui, la fanatica religiosa Esmeralda, convinta che Edward sia il diavolo in persona, e Jim, l'arrogante e prepotente fidanzato di Kim. La vicenda si fa via via più complessa perché Edward scopre la bellezza dei sentimenti ed arriva a provarli con un'umanità davvero sorprendente. Un finale intriso di pathos ed emozione, un film da vedere anche oggi, credetemi, a distanza di tanti anni. E Timeline.
1: Sei qui. Non ti hanno fatto del male, vero? Ti sei spaventato? Ho detto a Jim di tornare indietro, ma non sono riuscita a convincerlo. Grazie, Edward, di non aver fatto la spia.
2: Non ringraziarmi.
1: Ci sarai rimasto molto male quando ti hanno detto dov'eri. Mi dispiace.
2: Sapevo che era la casa di Jim.
1: Lo sapevi?
2: Sì.
1: E allora perché l'hai fatto?
2: Perché me lo hai chiesto tu.
3: Tanti e tanti anni fa viveva in quel castello un inventore, e tra le tante cose che faceva si racconta che diede vita ad un uomo con tutti gli organi, un cuore, un cervello, tutto. Beh, quasi tutto.
1: Le tue mani, queste sono le tue mani. Sono le tue mani.
4: Timeline.

Un appuntamento classico del mese di maggio è il concertone del primo di maggio. Il primo maggio 1990 si tiene infatti la prima edizione del concertone, il concerto per la festa dei lavoratori organizzato dai tre sindacati confederati CGL, CISL e UIL a Roma, in piazza San Giovanni in Laterano. La prima edizione fu condotta da Carlo

0: pubblicità offre sempre uno spaccato di estrema efficacia del tempo che stiamo esplorando, il lontano maggio 1991. Prodotti che oggi appartengono alcuni ad una sorta di preistoria, altri sono ancora presenti. Al primo gruppo appartiene la console Sega Mega Drive, commercializzata da Giochi Preziosi, console a 16 bit con suono stereo ed una risoluzione ai tempi all'avanguardia, l'ultima generazione di videogiochi, come recita la pubblicità.
1: Qual è l'unico videogame a 16 bit con gli stessi effetti del videogame da bar? Grande grafica, sfide come nella realtà, suono stereofonico e una completa raccolta di giochi come Altered Beast, Golden Axe, Super Hang-On, Forgotten World, Space Harrier 2, The Revenge of Shinobi, Italia 90, Traxton, Last Battle, Honor Palmer Golf, Super Thunder Blade, Zoom, Thunder Force 2, Golden Ghost, Mystic Defender and Rebel 3 e tanti altri. Sega Mega Drive, i videogame dell'ultima generazione, da Giochi Preziosi.
0: Siamo a maggio, l'estate non è più lontana ed i gelati sono veri protagonisti delle sequenze di spot delle televisioni. Il cucciolone Eldorado con il claim «Le altre merende hanno i morsi contati», il Magnum Algida, semplice eppure Magnum, oppure la cioccolata Milka Lilla, il Lilla che

0: Quando i turisti sono partiti, allora vado a trovare il mio ghiacciaio. Quando finalmente ce l'ho davanti, è bellissimo, grande, bianco. Allora mi siedo, respiro quell'aria fresca e mi mangio il mio cioccolato.
1: Dal mondo delle Alpi e dal suo latte genuino, il gusto tenero del cioccolato al latte Milka.
0: Mia moglie pensa che lo mangi per avere più energia e io glielo lascio credere.
1: Milka, il Lilla che voglia.
2: Poi le automobili, un classico della pubblicità di ogni tempo. Vi farò sorridere ricordando l'Audi 80 Comfort.
3: Meine Damen und Herren, hier sehen Sie den Audi 80 Comfort. Ein exzellentes Auto. Vor allem, weil es ein Audi ist. Und dann, weil es eine reichhaltige Serienausstattung hat. Die Servolenkung, das Schiebedach, die elektrischen Fensterheber, die Zentralverriegelung.
4: Non avete capito? È impossibile capire questa Audi 80 senza provarla.
2: Lo spot resta un capolavoro di efficacia ed originalità e spero vi faccia piacere ritrovarlo. Sono, credetemi, cose di altri tempi. Del resto siamo veramente in un altro tempo. Questo è Timeline.

ancora uno sguardo alla musica che si ascoltava alla radio oppure nelle autoradio con le audiocassette. Esce nel mese di maggio 1991 l'album di Gino Paoli, Matto come un gatto, con il singolo Quattro amici al bar, ma non finisce certamente qui. Alcune canzoni arrivano dall'inizio dell'anno, come Rapput, Senza fiato, Geniale trovata di Claudio Bisio e Rocco Tanica, o Attenti al lupo dell'indimenticabile Lucio Dalla, Ancora perché lo fai del più classico e tormentato Marco Masini e La dolcezza di Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante, vincitore del Festival di Sanremo di quel lontano 1991. Da ricordare anche Raff con la splendida Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è e Generazione di fenomeni degli Stadio, capitanati allora come anche adesso dallo straordinario Gaetano Curreri. Di enorme successo il brano degli Enigma, Sadness Part 1, da un'idea di Michael Cretu, così come Let It Be Love dei Simple Minds. Suona nelle radio Bryan Adams con Everything I Do It For You, o Bono e i suoi compagni, gli U2 con The Fly. I dance floor si animano al ritmo di tanta musica, ancora o almeno ancora in parte erede degli sperimentalismi elettronici dell'ultima parte degli anni Ottanta. Beatmax con Jazz Dance For Me, Lonnie Gordon con Gonna Get You, Antico, We Need Freedom, Joy Salina, Rocky Romance, Crystal Waters, Gypsy Woman, Lada Dee, Africa Bambata, Jazz Get Up and Dance, Rozalla con Fate, Black Box con Strike It Up, o ancora La Canzone del Sole di Fiorello, piacevolissima rivisitazione del classico di Lucio Battisti dall'album Veramente Falso, con cui Fiorello arriverà davvero trionfatore al Festival Bar del 1991, dove presentò un medley comprendente La Canzone del Sole, Donne e Terra Promessa. Spero vi faccia piacere ritrovare proprio Fiorello e proprio La Canzone del Sole. Questo è Timeline.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90, Radio Dance Floor. Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo. Con Timeline abbiamo esplorato un lontano anno, il maggio 1991. Un saluto grande da Enrico, vi aspetto lunedì prossimo a partire dalle 18. Un saluto a chi mi ascolterà nelle varie fasi replica. Come sempre, enjoy the 90s on Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 7 in punto.
4: Dance Floor.
7: Welcome.
8: Anni 2000.
9: Welcome to a new millennium.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Give me a fat
4: Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90. Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A4 Milano-Venezia tra le uscite di Dalmine e Seriate verso Venezia. Contestualmente chiusa l'entrata di Bergamo verso Venezia. Intenso il traffico sulla A8 Milano-Varese con code tra Castellanza e il bivio per la A9 Milano-Chiasso verso Milano. Ci spostiamo in Abruzzo, dove per vento forte c'è il divieto di transito per telonati, furgonati e caravan sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo tra Sergi e Giulianova nelle due direzioni. In Campania code per traffico sulla A3 Napoli-Salerno tra il bivio per la A2 del Mediterraneo e Salerno Centro in direzione Napoli. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.

0: check. One, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1994.

0: Dance Floor. I suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
3: Luce Verde Italia.
4: Buongiorno. Sulla 8 Milano-Varese segnalate code tra Lainate e Arese, tra Fiera Milano e la 4 verso Milano. File anche sulla 9 Milano-Chiasso, tra Uboldo e la 8 per lavori. Incolonnamenti tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso il confine di Stato. Incolonnamenti per un incidente sulla 4 Milano-Venezia, tra Capriate e Bergamo, in questa direzione. Ci spostiamo sulla 12 Genova-Rosignano, dove ne sono segnalate file a causa di un incidente tra Genova Est e la 7 Milano-Genova. Sulla 7 code tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ancora sulla 10 Genova-Ventimiglia, code tratti per lavori tra Finale Ligure e Pietra Ligure verso Ventimiglia. Ancora sulla 15 Parma La Spezia, file di 2 km tra Vezzano e l'area di servizio Melara Est andando in direzione La Spezia. Sulla strada Grande Comunicazione Firenze Pisa Livorno si sta in coda per 3 km a causa di un incidente tra Cascina e Navacchio verso Pisa, e verso Firenze sono 4 km di coda sempre per incidente tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sulla 14 Adriatica, incolonnamenti di 1 km per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso in entrambe le carreggiate, e file per lavori anche tra Pescara Nord e Atripineto e tra Pescara Sud e Pescara Ovest in questa direzione di percorrenza. Sulla Roma-Napoli file di 3 km tra l'asse mediano e l'asse di supporto verso Roma. Ci spostiamo in Abruzzo, dove per vento forte c'è il divieto di transito per telonati, furgonati e caravan sulla 24 Roma-Teramo-L'Aquila tra Sergi e Giulianova in entrambe le direzioni di percorrenza. Per quanto riguarda i trasporti, sulla linea Udine-Trieste dalle 7 la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata in prossimità di San Giovanni e La Tisone a causa dei danni provocati dalle avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI. Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

0: Per Enrico Galliano, il cuore non va a dormire. Al primo posto, Il tempo della La La, primo romanzo di Luciana Littizzetto, che ci racconta un tempo nella vita di ogni donna, friabile e vivo, e lo attraversa con leggerezza e ironia, una storia luminosa in cui è facile riconoscersi, capace di farci sorridere insieme, di muovere con intelligenza e grazia le nostre emozioni. Tre donne, un barretto di fiducia e una chat che non conosce tregua. Ogni settimana, tra caffè con acqua calda, a parte e confidenza, Lola, Maura e Ida tornano lì come se fosse il modo più semplice di non perdersi. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto risale Maurizio De Giovanni con L'orologiaia di Brest, seconda posizione per un thriller, L'inquilina di Frida McFadden. Nessun posto è come casa. Blake Porter sta vivendo il momento migliore della sua vita, una brillante carriera, una recente promozione, un futuro tutto da costruire con la sua fidanzata Krista, finché all'improvviso tutto cambia. Accusato ingiustamente di aver danneggiato la sua azienda, Blake viene licenziato e si ritrova con una reputazione distrutta. E così, incapace di pagare il mutuo di un nuovo appartamento dove vive con Krista, è costretto a trovare un modo per tirare avanti. Ed ecco che arriva Whitney, bella, affascinante, alla mano e in cerca di una stanza in affitto. Al primo posto resiste Marco Vichi con Notti Nere, un'indagine del commissario Bordelli. E ora il consiglio della settimana, Marceau Millet con Il romanzo di Marceau Millet. Di Marceau Millet non si sa nulla, pare sia nato nel 1978, che viva in Francia e frequenti regolarmente il lago di Ginevra. Per atmosfera, ritmo e ambientazioni, i lettori hanno accostato Il romanzo di Marceau Millet alle opere di Joël Dicker. Una storia misteriosa e intrigante, tutta da scoprire. E anche per questa settimana è tutto. Vi ricordo il mio blog, ilibridimag.it. Buona lettura!
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Yo, what's up? Ready? Non-stop, cause you know it don't stop.
3: Radio Dance Floor,
4: the sound of the 90s.
5: Hi, this is Lionel Richie.
6: What's up, y'all? This is Tupac.
7: What's up, y'all? I'm Beyonce.
8: This is Basement Jazz.
9: What's up? We're Destiny's Child.
10: This is Big Will Smith.
11: Hey, check this out, man. It's your boy, Young Tro.
12: Hi, this is Madonna.
13: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Dance Floor. Su Radio Dance Floor.

0: Sweat.
1: Timeline.
2: Rewind the tape now.
3: Prendetelo come un viaggio di studio.
4: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
1: Timeline.
5: 1999.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey, yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo Zecca.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. In Lombardia sulla 4 Milano-Venezia è chiuso per un incidente l'ingresso di Bergamo in direzione Venezia. Sempre sulla 4 incolonnamenti per un incidente tra Dalmine e Seriate verso Venezia. Per lavori auto in fila sulla Milano-Varese tra Castronno e Cavaria in direzione Milano e tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Per un veicolo in panne incolonnamenti sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Tra Marche e Abruzzo code per lavori sulla 14 Adriatica. In tratti saltuari tra Pescara Sud e Fermo Porto San Giorgio verso Ancona e tra Pedaso e Pescara Sud in direzione Taranto. Infine in Abruzzo sulla 24 Roma Teramo divieto di transito per telonati, furgonati e caravan tra Assergi e Giulianova. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Yo, what's up, ready? Non-stop, cause you know it don't stop. Radio Dance Floor. The sound of the 90s. Radio Dance Floor. 1998.

trying.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Su Radio Dance Floor c'è.

0: interrupting something?
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
0: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati sulla 4 Milano Brescia, code per un precedente incidente tra Dalmine e Bergamo verso Venezia, chiusa Bergamo in entrata sempre andando in direzione Venezia. Sulla 4 Milano Torino, incolonnamenti di 4 km per un incidente ancora tra Roa e Arluno verso Torino. File poi per un incidente nel tratto Brescia-Padova tra Lonato e San Martino della Battaglia verso Padova. Sulla 8 Milano Varese, auto in coda tra Castronno e Cavaria verso il capoluogo milanese. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica per segnalare rallentamenti tra Pedaso e Porto San Giorgio verso Ancona. Nella zona di Roma, incolonnamenti sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo-L'Aquila per un incidente tra Portonaccio e Togliatti in direzione del raccordo anulare. E in tema di trasporti, sulla linea Bassano-Venezia dalle 10 la circolazione è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico sulle linee prossimità di Noale. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI. Dance Floor.
2: Turn on that radio station. The sound of the 90s.
5: Radio Dance Floor. Everywhere.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: 1996.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
0: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: soon.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
12: Let's go! Daniel's Check presents

0: Le emozioni qui su Radio Dance Floor, la radio interamente consacrata alla dance anni 90, non finiscono assolutamente mai. La canzone che abbiamo appena ascoltato, Let Me Be 1994, non è stata programmata casualmente, ma perché al telefono di Radio Dance Floor c'è Vivien B, con la quale andiamo a scoprire una parte importantissima della musica dance di quel decennio straordinario, perché parleremo di Vivien B, parleremo di Da Blitz, insomma andremo a scoprire davvero un po' di cose. Vivien, grazie per essere su Radio Dance Floor e grazie per volerci regalare quelle che sono state le tue emozioni. Allora, Let Me Be 1994, Da Blitz, un'esperienza straordinaria che nasce dall'incontro tra te e Simon, cioè Simone Pastore, un momento magico per la dance italiana di quel decennio, vero Vivien?
1: Sì, era un momento molto particolare, anche perché c'era Radio DJ e all'interno di Radio DJ c'era il DJ Time gestito da Albertino, che aveva fatto di questo genere musicale una vera e propria icona, per cui molti dei pezzi che poi si ascoltavano e si ballavano all'epoca in discoteca erano fatti da italiani e molte etichette erano assolutamente italiane, e con questi prodotti gli italiani vendevano in tutto il mondo, quindi avevamo una discreta fama nell'ambito dance come italiani, il nostro prodotto esportava.
0: Certo. Peraltro, prima di appunto di Da Blitz, nascono in una scuderia formidabile che è la Blitz Corporation.
1: Sì, esatto, quando noi siamo arrivati in Blitz Corporation c'era già stato il fenomeno dei Blitz Team con la cover People Have the Power e la voce di Jeffrey J, che poi molti anni dopo, intorno al 2000, sarebbe poi tornato come cantante degli Eiffel 65. E quindi noi siamo arrivati in questa etichetta che aveva insomma fatto già un successo, anche se non era un successo remunerativo, perché le cover insomma non rendono a livello di SIAE, perché sono cover, e quindi in realtà l'etichetta era, metteva i primi passi nell'ambito della dance, ma fatturava poco, perché con una cover si guadagnava poco all'epoca. Arrivammo io e Simone, uno studente di farmacia, io una studentessa di biologia, molto affiatati, lui aveva questa passione per i sintetizzatori analogici, io avevo studiato pianoforte 10 anni, mi piaceva comporre melodie, ci siamo amalgamati, c'è stata subito una chimica lavorativa immediata, e da un mio sample vocale, perché ricordo che registravo molte a cappelle, cioè magari registravo avendo in cuffia All at Once di Houston e poi veniva presa la mia voce su bianco, e dal tagliuzzare i sample di All at Once di Whitney Houston è nato Let Me Be.
0: Certo, e Let Me Be che vende 40.000 copie di vinile solo in Italia,
1: sì.
0: Cioè cifre,
1: solo in Italia.
0: Cifre da brivido, anche perché poi c'è un successo europeo, un successo planetario. Ecco Vivien, tu hai ricordato Radio DJ, il DJ Time, Albertino, in quel momento sì. Io credo che quella fosse, come dire, quello fosse il laboratorio della dance italiana, l'Italia si fermava quando c'era Albertino in onda.
1: Sì. Sì, sì, decisamente il DJ Time, c'era gente che faceva la famigerata cassettina, cioè praticamente la gente registrava Albertino, la programmazione dei pezzi da lui trasmessi tutti i giorni, quindi aveva un seguito, milioni di adolescenti in Italia stravedevano per il DJ Time e lo ascoltavano a manetta, come si dice.
0: Certo, e da qui nasce, questo è il contesto in cui nasce Let Me Be, ecco, pianoforte e tante esperienze artistiche, quindi sia tu sia Simone arrivate avendo un background importante, perché è un background di musica classica, di musica, insomma, non c'era improvvisazione. Una domanda e poi andremo ad ascoltare Moving On, che è dell'anno successivo, del 95 appunto. In quegli anni, siamo all'inizio degli anni 90, qual era l'alchimia magica che permetteva di sentire e di vivere delle canzoni come Let Me Be?
1: Ma io ricordo che c'era una situazione nei club, cioè la gente andava in discoteca fondamentalmente perché non c'era la tecnologia che c'è adesso, quindi non si poteva ascoltare ad alto volume le cose, non si potevano ascoltare ad alto volume. Io per prima andavo in discoteca fondamentalmente perché così potevo avere a volume alto tutte le canzoni che io amavo. Andavo in discoteca perché volevo ballare, cosa che non potevo sicuramente fare a casa. Quindi la discoteca all'epoca era un luogo di ritrovo dove poter sentire le canzoni che si amavano e soprattutto ballarle, scatenarsi ad alto volume, fare casino. Adesso la discoteca è un pelino diversa, però all'epoca era veramente l'unica maniera per insomma liberarsi dalle catene del quotidiano e scatenarsi, ecco.
0: Certo, e poi gli amici della cassettina avevano la loro cassettina proprio per la serie pausa, play e rec, per poter avere le canzoni, mentre oggi c'è tutto un sistema per procurarsi la musica che in qualche modo ha deteriorato anche la magia della musica. Senti, noi adesso ascoltiamo Moving On. Io ti chiederei, visto che mi aggancio a quello che dicevi prima, spesso tu cantavi a cappella quella, quindi musica in cuffia con la tua voce che veniva poi utilizzata e tagliuzzata. Adesso tu Movie Non non ce l'hai in cuffia perché noi siamo al telefono, però mi fai un intro di quel Movie Non straordinario che nel 95 consolidò in maniera incredibile il successo di The Blitz.
1: Allora, posto che non ricordo la tonalità perché sennò avrei l'orecchio assoluto, però dovrebbe essere Stop your lying, here we gonna trying to lose control, begging you to

0: Moving on, 1995, come dicevo, si consolida il successo di Da Blitz. A questo punto VVMB e Simon diventano leader del suono dance italiano, che incomincia ad avere un ruolo sempre più importante a livello planetario. Ecco, Vivien, quelli sono stati anni straordinari, meravigliosi, perché, come ci hai raccontato tu, si andava in discoteca per divertirsi, non c'erano molti modi per avere la musica, la radio aveva un'importanza straordinaria perché era il trampolino di lancio, di conferma del valore di una canzone. Moving On, l'anno dopo, come dire, è la canzone che va a consolidare il successo di Let Me Be, ed è sempre una vera e propria scommessa.
1: Ma praticamente noi siamo stati il gruppo italiano con più numero di successi in breve tempo, perché c'è Let Me Be 1994, poi c'è Take My Way, estate del 94, Stay With Me, campione di vendite anche lui a settembre-ottobre 94, 95 c'è stato Moving On, poi Take Me Back, poi I Believe, quindi noi arrivati a Moving On avevamo praticamente confezionato quattro primi in classifica in solo un anno e mezzo. E prendiamo il premio da Radio DJ durante una diretta fatta su Video Music come gruppo Rivelazione Italia. E quello è stato il momento più bello della nostra carriera. A seguire c'è stata la licenza del nostro album come Da Blitz in Giappone, che ricordo all'epoca 180 milioni soltanto di advance, quindi insomma c'erano cifre importanti per la casa discografica. E poi ricordo la tournée in Spagna, bellissima, di aver cantato sulla Rambla di fronte a 20.000 persone che urlavano Let Me Be. E queste sono le cose belle che
0: le cose che non si dimenticano in nessun modo. Senti, no. Vivien, qual è la sensazione che si prova quando ci si rende conto che la propria canzone è al numero uno della classifica delle più ballate in Italia e non soltanto?
1: Ma io la prima volta che ho sentito il mio disco passato da Albertino, e quando poi ho visto che cominciavano le serate, la mia vita cambiava, io effettivamente ho avuto una premonizione, perché la prima volta che ho sentito, passato da Forse Radio Veronica a Torino, Let Me Be, io ho detto, ho avuto un'estraniazione, non so come si dice, comunque sono estraniato dal mio corpo, è come se mi fossi visto dall'alto, e ho pensato che la mia vita in quel momento sarebbe cambiata, e infatti è stato così, cambiata.
0: È stato, certo. Che cosa rimane degli anni 90?
1: Degli anni 90 rimane, grazie a Dio, la volontà di ritornare a quei suoni, perché poi di recente io ho avviato una collaborazione con Dino Brown di M2O e con i due ragazzi Fabio e Davide Alien Cat, e sono usciti due pezzi, Call Me Up e Love Me Boy, che sono molto molto molto 90, cioè c'è un bel cantatone, un vocalizzo semplice da cantare, e quindi c'è questa voglia di tornare a quei suoni, a quella gioia, alla gioia della semplicità e dell'allegria dei pezzi anni 90. Sta tornando, io ne sono molto felice, perché per anni siamo stati, dal 96 quando è arrivata la Progressi fino a qualche anno fa, siamo stati insomma tempestati di musica molto cupa e poco allegra, quindi sono lieta che il trend stia cambiando,
0: e forse con poco cantato, non c'era più melodia, molta elettronica, no, tanta tecnologia, per cui un po' di riscoperta c'è stata. Senti, 1996, I Believe, ci racconti qualcosa di questa canzone che ascolteremo tra pochissimo?
1: Ma I Believe io l'ho scritta semplicemente perché la mia storia sentimentale in quel momento, durata 4 anni, con una persona di cui non posso fare il nome, era finita, e quindi io continuavo a dire io ci credo, I Believe, io ci credo in noi due, io non voglio che finisca tutto qua. In più in quel momento c'è stato un bivio da prendere, perché abbiamo fatto due versioni di I Believe, una molto 70, che strizzava l'occhio alle sonorità della dance anni 70, un po' house col piano, cioè l'house che si usava all'epoca, l'house con cori, fatta alla maniera degli anni 70, e poi abbiamo fatto una versione con le campane molto più progressiva, perché lì c'è stato il bivio, cioè nel 96 abbiamo tutti dovuto decidere dove schierarci, se schierarci dalla parte della musica progressiva o andare verso la house, e noi ancora non avevamo preso una posizione, per cui I Believe nasce con due versioni, una house e una progressive. In realtà sono state passate entrambe, quindi in quel momento la posizione ce la siamo, la presa di posizione l'abbiamo potuta rimandare, invece poi con To Live Forever abbiamo poi nettamente optato per suoni più progressivi, perché facevano molto più felice Simone, che era un appassionato di synth analogici, per cui lui poteva sicuramente sbizzarrirsi di più coi suoni sulla progressive che non sulla house.
0: Certamente, noi adesso l'ascoltiamo, però io vorrei di nuovo, Vivien, che tu ce la introducessi, perché poter avere Vivien B al telefono di Radio Dance Floor che ci canta, ci dà l'intro di una canzone straordinaria come I Believe, credo che sia veramente un privilegio, e non esito a chiamarlo in questa maniera.
1: Per tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor e per te, Enrico, I believe in this love.

0: I Believe, 1996, canzone che ancora una volta confermò il successo di Da Blitz. Ah, una cosa che non ti ho chiesto, Vivien.
1: Sì.
0: Ma Da Blitz, che cosa vuol dire?
1: Da Blitz in realtà non vuol dire assolutamente nulla, nel senso che la casa discografica ha scelto questo nome per noi e ci è stato detto voi vi chiamate così e noi abbiamo detto ok, ma voleva essere una specie di... Allora, Blitz significa il fulmine, quindi ci si auspicava tutti che facesse il botto e così è stato. E Da è l'articolo tedesco probabilmente di maschile singolare, quindi si voleva creare un dittongo di tedesco più una onomatopea fondamentalmente, perché stava a indicare il fulmine e un leggero accenno alla lingua tedesca, perché Simone, ripeto, amava Moog, Mini Moog e tutti i synth analogici che principalmente erano insomma di estrazione, di nascita un po' nella patria tedesca.
0: Certo, anche perché quelli sono gli anni in cui la dance prodotta in Germania funziona e funziona davvero bene. Senti, arriviamo al 1997, The Light of Love, quindi in qualche modo c'è un cambiamento. Tu prima già, Vivien, stavi sottolineando come questi sono anni in cui si incomincia a avvertire, anche se in maniera all'inizio impercettibile, poi sempre più forte, quella che diventerà poi la crisi della fine degli anni 90 per quello che riguarda il suono dance. Come nasce The Light of Love?
1: Vabbè, The Light of Love nasce da una speranza, innanzitutto perché il testo dice che la luce dell'amore brilla da lassù, quindi non bisogna mai smettere di credere all'amore, ed era più che altro scritta per me, per darmi una forma di ottimismo nel futuro. E poi in realtà abbiamo deciso di non schierarci più da nessuna parte, perché con I Believe si è scelto metà e metà di stare tra la house e la progressive. To Live Forever ci ha portato sulla progressive, ma io avevo dovuto sacrificare significativamente i testi, perché con To Live Forever c'era solo un campione. Abbiamo deciso di fregarci altissimamente di tutto ciò che il mercato preferiva e di fare la musica che piaceva a noi. Quindi è stata l'ennesima scommessa, anche se non andava più, perché la moda dell'epoca non portava più verso i cantati. Noi comunque abbiamo fatto The Light of Love come per dire questo noi siamo, questo ci piace fare, accattatevelo se vi piace, ma insomma senza nessuna pretesa di stare dietro alle mode. Era una specie di voce dentro di noi che ci faceva dire noi siamo questo, cose molto cantate, voce potente e bei suoni sotto. Se è gradite bene, altrimenti noi lasciamo. Il mercato non ci ha risposto, perché che poi con To Live Forever di fatto, con The Light of Love poi di fatto il mercato non rispondeva più, perché c'erano suoni molto più pesanti, la progressive era assolutamente priva di cantati, però era un'ultima voce come per dire noi siamo questo, prima di abbandonare poi il mercato discografico.
0: E adesso noi su Radio Dance Floor ascoltiamo The Light of Love e poi purtroppo arriviamo anche alla conclusione della

0: Siamo arrivati alla fine, purtroppo, ecco, VNB che dopo quelle grandi, straordinarie emozioni che peraltro durano, perché quali sono i mercati, Vivian, in cui da blitz continuano ancora a far ballare, a far divertire un sacco di gente?
1: Ma oggi come oggi in Italia c'è un revival degli anni 90, io riprendo a fare serate nel 2006 e continuo a fare serate con i pezzi di da blitz. All'estero non so quanto questo stia avvenendo, posso dirti che all'epoca la dance italiana vendeva in tutta Europa, quindi tutti i paesi come la Germania, l'Olanda, la Francia, Lussemburgo, il Portogallo, Svezia, Danimarca, quindi Slovenia. Poi noi siamo stati anche forti nella Latino America, quindi tutte le Americhe, America Centrale. Poi abbiamo fatto un album in Giappone, abbiamo mancato grosso modo il mercato inglese e quello americano, che poco amavano all'epoca la dance italiana. Ci sono riusciti poi anni dopo gli Eiffel con Blue, perché forse il mercato americano e inglese erano più recettivi, ma a quell'epoca, insomma, se non eri americano o inglese non veniva accettato di buon occhio il fatto che tu cantassi nella loro lingua, quindi all'epoca il mercato britannico era molto chiuso.
0: Quanti sono i dischi che da blitz hanno venduto?
1: Ma da blitz ha fatto alla fine 8 singoli: Let Me Be, Take My Waste With Me, Moving On, Take Me Back, I Believe, Sorry Forever, The Light of Love. Perché già lo vendi Devotion non l'ho cantato io, ci tengo a dirlo, perché poi vabbè, poi la voce si sente che non è la mia. Però l'ultima produzione io ero già andata via dalla casa discografica, quindi era una turnista quella che cantava. C'è stato un rifiuto nettissimo del pezzo. Da un certo punto di vista il mio ego ne gongola, ti dico la verità. Però insomma, ne abbiamo fatti solo 8 con la mia voce.
0: E quante sono state le copie vendute in giro per l'Europa? Parliamo del mercato europeo, poi a livello planetario, se c'è un'indicazione.
1: Io, a dire la verità, ho smesso di contarle. Molto semplicemente so che Let Me Be fece 40.000, so che Take My Way 26.000, so che Stay With Me 35.000, Moving On 26.000, Take Me Back non mi ricordo, ma eravamo scesi forse a 15-16.000, e più o meno così anche gli ultimi due, quindi insomma un totale di 100-150.000 copie
0: qui,
1: sono in Italia.
0: Io
1: poi
0: in Italia.
1: So che all'estero non saprei,
0: ma sono tante,
1: Italia, sì.
0: Sono sicuramente tante.
1: Vabbè, di vinile sì.
0: La nuova VNB, che cosa fa VNB adesso?
1: Ma oggi VNB, dopo tanti anni, quasi 20 a questo punto passati, non si è assolutamente allontanato dalla musica, neanche quando l'avventura discografica è finita. Sono stata poi, perché avevo voglia di fare la produttrice insieme a Simone, titolare delle edizioni Prestore dell'etichetta Fanfige e Ipnodinamo, abbiamo prodotto dance tra il 2004 e il 2006, c'era già la pirateria, purtroppo si fatturava veramente poco, non a sufficienza da tenere aperta un'azienda, quindi visto che comunque non ci si manteneva, io ci lavoravo 14 ore al giorno, era impossibile andare in pari, non percepire uno stipendio, e quindi abbiamo deciso che non ne valeva la candela. Poi soprattutto era molto mortificante per un artista dover passare le giornate a fare bollini SIA e stampare dischi, insomma mi sentivo troppo commerciante, troppo poco artista, quindi in realtà ho capito che non faceva per me. Poi allora ho continuato comunque con la musica, sono tornata al mio primo amore che erano le band, perché io ho sempre avuto band, avendo suonato 10 anni pianoforte, ho sempre cantato in band da quando avevo 16 anni. Sono tornata a formare una band mia, mi ha contattato Mickey Bianco, un chitarrista di Torino veramente molto bravo, voleva mettere su una band in tributo agli anni 70, dance anni 70, ho accettato molto volentieri e oggi Mickey Bianco, a distanza di 98-2012, insomma parecchi anni, ha deciso di aprire poi nel 2007 una sede Lizard a Torino e mi ha convocato in ordine di insegnamento, per cui oggi insegno nella squadra del mio ex chitarrista Mickey Bianco all'Accademia Lizard di Torino e sono vocal coach e insegnante di canto, cioè due cose separate. L'insegnante di canto è quello che ti insegna a cantare, il vocal coach è quello che ti ascolta e ti dice guarda, e ti confeziona, insomma, e ti ritocca e ti dà un'identità vocale molto marcata attraverso consigli, nuove tecniche, e magari ti dice guarda, io ti vedo meglio se tu canti in questa maniera qua, quindi è più un consulente della voce il vocal coach.
0: Grazie Vivian per essere stato su Radio Dance Floor, dove le canzoni di da blitz si continuano e si continueranno ad ascoltare sempre. Un abbraccio.
1: Una bacia a Rica e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor.

0: suonati di Enrico.
1: Il mondo di Radio Dance Floor è fatto non soltanto di emozioni legate alle canzoni degli anni 90, ma anche alla possibilità di andare a sentire i grandi interpreti di quegli straordinari 10 anni, una carrellata che si è fatta nel corso dei mesi davvero molto ricca. E do il benvenuto a questo punto, e lo daranno virtualmente anche tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor, a Dan Lee, con la quale andiamo a scoprire che cosa successe a partire da quel 1998, quando con Two Times in effetti si scoprì un'artista davvero straordinaria. Dan Lee, benvenuta su Radio Dance Floor.
2: Grazie, buonasera a tutti, ciao Enrico, come stai?
1: Bene, poi sai, mi fa molto piacere parlare con chi ha caratterizzato la conclusione degli anni 90 in questa maniera così accattivante, perché il singolo da cui partiamo, che è Two Times, è molto caro agli ascoltatori di Radio Dance Floor, è molto caro agli amanti della dance anni 90, per tutta una serie di elementi che adesso andremo a scoprire. Dunque, partiamo da...
2: Mi fa molto piacere questo, se posso dire. No,
1: ti posso garantire che il pubblico di Radio Dance Floor è un pubblico davvero straordinario, per cui gli amici che ci stanno sentendo in questo momento ascolteranno con molto interesse, con grande passione quello che ci racconterai. Chi è Dan Lee?
2: Ok. Beh, Dan Lee, innanzitutto volevo chiedere scusa a tutti gli ascoltatori, in questo momento ho fiammicato, mi parte un po' di tosse, sono completamente senza voce e quindi mi va bene questo. No, Dan Lee, è una persona, secondo me, che mi descrivo in questo senso, ovviamente, io sono una persona senza nessun tipo di pretesa. Sono Dan Lee, una persona che si è divertita moltissimo questi anni a fare ciò che non tutti riescono a fare, e sono poi la persona che dopo si ritorna con tantissima voglia anche nella vita, diciamo, normale, perché ho un figlio di 8 anni che lui è le mie ragioni di vita, come ci vuole,
1: esatto, certamente.
2: E niente, io ho amato fare la il palco, i tournée, cantare in studio, e amo tuttora, e quindi non è che ho smesso, anzi, però insomma ci sono altre anche priorità che richiamano in questo momento, ecco.
1: Certamente.
2: Dan Lee,
1: ecco, questo poi la caratteristica fondamentale della dance anni 90 è che i personaggi non erano costruiti, artefatti, ma c'è tutto un mondo umano, un mondo di sentimento, di emozioni, che è venuto benissimo proprio in rilievo da quello che ci hai detto. 1998, un anno davvero importante. Dunque, intanto tu arrivi dall'Inghilterra, 1998, esatto. c'è questo exploit straordinario con Two Times, che è stata canzone che è stata accolta dalla critica e dal pubblico con un entusiasmo che io credo non si sia niente affatto smorzato nel corso degli anni.
2: No, infatti io lo trovo così, è sempre come una breccia d'aria fresca, e quando lo sento, ovviamente avendolo fatto 2000 volte, sera dopo sera, non dico che mi ero stancata, però insomma non c'era tanto di nuovo in quello che scrivevo. Poi ho fatto un paio di serate degli anni 90, dove vedo comunque che i pezzi sono sempre freschi, e mi fa sempre sempre piacere cantare questo pezzo, perché insomma nella sua semplicità trasmette tanto, che tutti lo vogliono cantare, e tutti in effetti possono cantarlo, cioè non è una cosa stra difficile che rimane fuori portate di parecchi, non è una canzone così, è una canzone che può cantare tutti, è una canzone bella, felice, che comunque credo che sia arrivata nel cuore, diciamo, della gente degli anni 90, proprio per quel motivo lì.
1: Certo, perché in effetti quando parliamo di Two Times, che ascolteremo poi tra poco, ci rendiamo conto, quando lo ascoltiamo, ci rendiamo conto che da un lato c'è un groove molto semplice, quindi la canticchiabilità della canzone è totalmente garantita, e poi parole che si ripetono. Io credo anche quando tu fossi in discoteca con i tuoi spettacoli, le tue serate, vedessi tantissime persone che in quel momento ballavano, ma anche altrettante che cantavano la tua canzone.
2: Ah sì, guarda, io gli davo il microfono a momenti, perché intanto lo facevano loro, era bellissimo.
1: Bella, questo credo che sia una soddisfazione davvero davvero grande. E in effetti arriviamo proprio a parlare del pubblico degli anni 90, poi magari ci racconti come sia nata Two Times. Ecco, che cos'è che ricordi del pubblico che si ritrovava in discoteca, del pubblico che amava ascoltare la tua musica e amava anche vivere l'emozione di un rapporto diretto con l'artista che in quel momento si stava esibendo?
2: Sì, infatti, ricordiamo che comunque nel 98 non c'era ancora YouTube, non c'era ancora il famoso Facebook, eccetera, eccetera. La gente, se ti voleva vedere, veniva a trovarti proprio. E li vedevi, le facce pian piano imparavi a conoscere, quindi era un saluto speciale chi era in prima fila o ciao, ti ricordi? Siamo visti in Spagna, così sì, mi ricordo, come stai? Cioè, si diventava amici, si diventava una volta amici a tavola.
1: Certo, e questo purtroppo oggi non è più così presente, nel senso che tu hai citato Facebook, hai citato iTunes, per cui effettivamente YouTube, c'è una maniera molto più impersonale di fruire appunto della musica. Come nasce Two Times?
2: Ma comunque ben venga.
1: Assolutamente, no, assolutamente. Sì, però c'è un rapporto un po' meno diretto, ecco, si è più lontani, più freddo, ecco. Come nasce questa grande canzone? Come nasce Two Times?
2: Allora, io ti racconto com'è nato e poi dopo magari mi dici non ci credo, ecco, no, è nato proprio come un esperimento, perché io ho una voce di tutti i giorni, non è che ci sia una grandissima voce, è una voce di tutti i giorni, e volevo, anche nel capo, diciamo, voleva trovare un'impostazione particolare in cui potevo spiccare un attimino, ecco, perché poi negli anni 90 era stracolmo di voci bellissime, che comunque la concorrenza, se vogliamo, era abbastanza spietata, no? Se volevamo parlare di concorrenza. Allora mi ha detto: dai, ho questo pezzettino qua, prova a canticchiare e prova a sperimentare con la voce, vediamo cosa ne viene fuori.
1: Ed è venuto fuori.
2: È venuto fuori 10 minuti di roba che comunque, quando abbiamo fatto il definitivo, non era cambiata praticamente nulla. Io ho improvvisato sia sulla parte C, diciamo, e era venuto spontaneamente così. E poi anche tutti i pezzi dell'LP dopo erano frutto di un lavoro di circa 45 minuti per pezzo.
1: Ed è un gran lavoro, soprattutto perché poi i risultati furono incredibili. 2 milioni di copie vendute, Australia, Olanda, Danimarca, Svezia, Belgio, Irlanda, Italia, Francia. Cioè, di fatto il pianeta che venne coinvolto da Two Times di Dian Lee. Adesso noi lo ascoltiamo e poi arriviamo di nuovo a parlare con Ann di quello che è stato il sequel di questo grande successo, come appunto Voices, che è stato il secondo singolo. Ann Lee, qui on Radio Dance Floor. So

0: Grande successo, come si diceva, pubblico entusiasta, soprattutto perché riff facile, groove accattivante, e Ann Lee a questo punto arriva con il secondo singolo. Siamo nel 99 con Voices. Segue poi l'album a cui Ann tu hai già fatto riferimento. Ecco, è sempre un po' difficile per un artista che ha un disco di esordio come Two Times avere un sequel che non deluda le aspettative, e tu Ann ce l'hai fatta benissimo.
1: Sì. Assolutamente sì, forse perché non so, avevo tante idee che comunque non ero quando era andato a numero, cioè in vetta le classifiche dappertutto, non ero ancora preparato per questo, ero preparato per voler scrivere di più in questo senso, e quindi avevo già il mio secchiello pieno di idee e li buttavo giù se per caso andava bene o non andava bene, perché quando ci si arriva si fanno solo un pezzo che poi dopo piomba su tutti in tutte le classifiche e non hai niente, e allora sei uno di quelli che dicono one hit wonders, che poi dopo sparisci senza traccia.
0: E invece ormai non è stato assolutamente il tuo caso, tant'è vero che poi dopo Voices a breve distanza esce l'album di esordio che è appunto Dreams, che venne accolto con grande entusiasmo anche dalla critica, che non è sempre stata così benevola nei confronti.
1: Non è facile una cosa così.
0: Assolutamente.
1: Specialmente per un singolo che viene su dance eccetera, non è assolutamente
0: no,
1: facile,
0: non è assolutamente
1: avere una reazione dai critici.
0: Esattamente, tant'è vero che la critica invece parlò di questo album Dreams appunto come un capolavoro di classe e sensibilità nel panorama della pop dance, quindi insomma
1: è fantastico,
0: è una gran cosa. Senti Anne, qual è l'emozione che si prova quando si ascolta la propria canzone su una grande radio, quando si è ospiti di grandi network, quando ci si rende conto di aver centrato nel segno? Tu che cosa provavi quando magari in macchina con la radio sentivi tu guarda ma questa sono io che sto cantando?
1: Sì, è una situazione piuttosto strana, devo dire. Io avevo preso avevo preso l'abitudine di uscire da me stessa, nel senso che parlavo di Andino come se fosse la terza persona, ma non perché come la regina Vittoria, no? Faceva anche lei così. Però non per staccarmi, perché non volevo, mi staccavo perché mi sembrava una realtà che fosse troppo lontana da dove ero io, capito? E forse mi ha aiutato poi a ritornare, tra virgolette, alla vita normale, perché dopo mi è nato il mio figlio e quindi ovviamente ci si torna a fare delle cose normali, tra virgolette, ecco.
0: Nel senso che tu non hai mai abbandonato, hai sempre tenuto i piedi ben radicati a terra, e credo che questa sia l'ulteriore dimostrazione di come la dance degli anni 90 sia stata il prodotto di uomini, di donne, di esseri umani e non di marchingegni o di artifici costruiti, ecco, in sala di registrazione. Senti, so che è una domanda terribilmente, forse anche un pizzico cattiva, perché no, non hai troppa voce, ma cintoni Voices?
1: Ok, Voices o voce che non ce l'ho, ok, perdonatemi tutti gli ascoltatori. Voices, speak of loving.
0: Va benissimo.
1: Oh, mamma mia.
0: Va benissimo. Ann, noi adesso ascoltiamo Voices e poi arriviamo a parlare del

terzo singolo, e con il terzo singolo arriviamo negli anni zero, perché siamo poi nel 2000 con una ripresa di un grande successo della fine degli anni 70 di Anita Ward. Parleremo di Ring My Bell. Qui su Radio Dance Floor, al telefono di Radio Dance Floor, c'è Anne Lee. Abbiamo già ascoltato Two Times e a questo punto Voices.

0: Successo importante, canzone che confermò ulteriormente la bravura eccezionale di Ann Lee, e arriviamo proprio a parlare di questo singolo. Dunque, nel 1979 Anita Ward cantò questo che fu un grande successo di quegli anni, che è Ring My Bell. Come mai Ann Lee questa scelta? Anche perché Anita Ward parte dal mondo blues, dal mondo soul, quindi, come dire, un'attualizzazione complicata, nel senso che tu ti confronti con un artista che a livello di classifica e a livello naturalmente di background era lontana dal mondo della dance degli anni 90.
1: Sì, era molto lontano, che poi, cioè, non volevo essere paragonarmi in nessun modo, era una voce del genere, sarebbe impensabile fare una cosa così, però mi piaceva il fatto che, cioè, essendo mi sembrava una, lei cantava con una facilità, anche quasi frivolità si può dire, ad arrivare queste note in alto, che comunque dopo è un pezzo che io comunque conoscevo e mi era sempre piaciuto per il suo molto funky, anche se arrivava, certo, da altre cose, era molto,
0: ma molto, ma sì, molto molto divertente, molto funky, ecco, effettivamente.
1: Ed è sempre un pezzo attuale, non era mai una cosa che poteva essere datata, ecco.
0: No, assolutamente no. E poi tu, Ann, lo hai riproposto in maniera talmente personale, talmente originale,
1: ma mi è piaciuto tantissimo,
0: ma molto
1: navigare su acque calme, no?
0: Guarda, è bellissimo questo.
1: Era molto bello, che poi dopo me l'ha preso Gabri Ponte, e ha messo la sua ciliegina sulla torta, quindi sono 65 grandi, a loro mi hanno dato qualche ritocco in più, che è diventato un pezzo molto ballabile, ecco.
0: Certo. Radio Dance Floor ha la mission di esplorare in tutte le sue sfumature la dance degli anni 90, però Ann Lee prosegue nella sua attività di artista con attività musicale. Ecco, possiamo fare anche un breve cenno a quelle che sono le tue ultime avventure musicali, così per offrire un'informazione agli ascoltatori di Radio Dance Floor?
1: Le ultime avventure musicali più che altro sono state quelle di essere presente ai grandi festival degli anni 90, in cui partecipo molto volentieri, perché è come rivedere una vecchia famiglia, ecco, e ballare in discoteca insieme alla gente che sicuramente ti senti al sicuro, perché sicuramente ti vuole bene, non sono lì per te, tra altre, ovviamente. E poi dopo sono molto dietro le quinte anche.
0: Come produzione, quindi, come
1: paroliera,
0: certo. Ecco, nel 2009 tu sei tornata con, sulla scena dance, peraltro, con due brani, che Two People e I Get the Feeling, mentre prima c'è stata una ripresa di Two Times, completamente riarrangiata, ricantata. Insomma, quando le canzoni sono belle e importanti, le si può davvero riutilizzare anche a distanza di tempo.
1: La gente li vuole, è un evergreen, che comunque l'evergreen non muore mai, quindi
0: certo,
1: sono ben contento di averne fatto parte degli anni 90.
0: E soprattutto quando poi le canzoni sono belle, importanti, è giusto che possano essere fruite anche con delle sfumature che le riattualizzano in qualche modo. In conclusione, Ann, il ricordo più bello che tu hai degli anni 90?
1: Il ricordo più bello, devo dire, che quando avevamo fatto Los 40, che era la classifica spagnola, che comunque tutti si radunavano in ogni città dell'estate, ogni fine settimana, e per fare questi grandissimi concerti c'era sempre tantissima gente. Ad esempio a Siviglia c'era una bellezza di 350.000 persone, era una cosa galattica, e ci si vedeva ogni fine settimana con i vari artisti dello Squarenta, quindi proprio quelli che erano in voga a quel momento lì, no? Tipo gli Ice, li vedevo quasi ogni fine settimana, ed era ciao vecchio, come stai? Cosa hai fatto questa settimana? Come rivedere una persona al mercato quasi, no? E queste sono state delle cose molto, molto belle,
0: certo,
1: cose molto belle. Poi sinceramente poter girare il mondo e non pagare un biglietto da aereo che non pagavano gli altri, insomma, bellissimo anche questo, poter dire sì sono stato in Australia, sì come no, sono in Giappone, ma certo, in Messico anche lì.
0: Belle, belle queste. E queste sono le cose che rappresentano appunto l'umanità, certo, che poi è tipica della dance degli anni 90. Anne, sì, grazie, sì, per essere stata con noi, per essere stata su Radio Dance Floor. Noi adesso ascoltiamo Ring My Bell, la ripresa di quella canzone grande, straordinaria di Anita Ward. Anne, un abbraccio e vorrei darti un grande saluto.
1: Un abbraccio forte a tutti voi.
0: Un grande saluto a te da parte di tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie, tantissimi auguri, bacione.

0: I suonati di Enrico.
1: Welcome to the new millennium.

0: tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1993.

0: to the dance floor.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: The best of the 90s.
11: Radio Dance Floor.
12: Luce Verde Italia.
13: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova code per un veicolo in panne tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Incidente sulla 4 Milano-Venezia, si sta in fila tra Cavenago e Dalmine in direzione di Venezia. Ci spostiamo tra Marche e Abruzzo, sulla 14 Adriatica, rallentamenti e code nei tratti interessati dai lavori tra Fermo, Porto San Giorgio e Pescara nelle due direzioni. Ci sono problemi sulla 1 direttissima per un incidente, chiuso il tratto tra la 1 Panoramica e Badia in direzione di Firenze. Nell'incidente sono coinvolti dei mezzi pesanti. Inevitabili ripercussioni per il traffico in fila da Sasso Marconi. Si sta in fila anche in carreggiata opposta per curiosi. E sulla Firenze-Pisa-Livorno code per incidente tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno. Per un altro incidente code anche in direzione di Firenze tra Pisa Nord-Est e Cascina. Anche a Roma sul raccordo anulare è un incidente a provocare incolonnamenti in carreggiata interna tra Via della Pisana e Selva Candida. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
12: Un servizio a cura dell'ACI. Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1996.

0: era Pop on the Floor, Radio Dance Floor, Back to the 90s.
1: E siamo ancora qui! E non finisce così! E non finisce qui! E non finisce così! E non finisce qui! E non finisce più! E non finisce qui! E non finisce così! E non finisce qui! E non finisce più! E non finisce qui!

0: veramente la storia di un certo tipo di musica funky dance. Mi fa specie ricordare il periodo in cui faceva finta di essere un etero figo, quando poverino doveva far finta anche, cioè, prima che facesse outing, di fare l'etero sul bordo piscina, quando mi faceva col suo partner il frontman del duo Wham, che tanto successo riscosso, poi dopo è finalmente venuto fuori in tutta la sua sessualità espressa. Noi poi siamo assolutamente liberi da questo punto di vista. Sono uno di quelli che metterebbe l'arcobaleno proprio addosso se non facesse schifo mettermi addosso una felpa con l'arcobaleno, perché ho la panza e mi viene male. L'ombelico fuori con l'arcobaleno, schifo, vabbè.
1: Ehi, hey, ciccia bomba, troppi cioccolatini, eh?
2: Like no other.

0: posso dirti?
1: Piccionazza.
0: Piccionazza. Canzone, secondo noi, autobiografica di Olga, che probabilmente sarà stata una, come dire, frequentatrice delle vetrine del Red Light District, dentro le vetrine.
1: Probabilmente no, perlomeno dal 2009 ad oggi, no.
2: Perché?
1: Ma, come dire, due volte l'anno, passeggiatina, le guardo e basta. Poi mi trovo la cecoslovacca, lei ceca, io cieco, e
0: chiacchiere, perché poi puntualmente sto simpatico, ma nel frattempo ho già pagato, quindi la simpatia a pagamento.
1: Rapporto potenzialmente importante, conclusione, saluto e abbraccio, 8 minuti, lordi.
0: E dopo Olga arriva una roba piuttosto sobria, raffinata, anche molto, molto studiata. Shapeshifters.

essere quello lì che abbiamo visto un sacco di volte anche in giro per l'Italia, che suonava bello col petto villoso. Poi man mano che passavano gli anni, il petto villoso mi diventava la panza villosa, bello con la panza di fuori, bello uno schifo praticamente negli ultimi set. Poi l'abbiamo visto anche Top DJ, che era una roba inguardabile. In ogni caso, David Morales con la americana, l'era americana, l'abbiamo beccato con How Would You Feel del 2004. E tra l'altro ricordate che è conosciuto soprattutto per i suoi remix a gente famosissima come Lisa Stansfield, Bjork, Britney Spears, Cerrone, Celine Dion, Mariah Carey, Madonna, Madonna, l'ho detto proprio in barese, Tina Turner, Whitney Houston, ma anche una certa Lucrezia, che non sappiamo assolutamente chi cacchio sia, però vabbè, era David Morales.

0: era DJ Dado featuring Simon J, praticamente quello che mi suonava il piano alla transessuala. Vabbè, Radio Nath dal 99, sei pronto o no per entrare nel mio mondo?
1: O per farmi entrare nel tuo?
0: E a questo punto ne ascolteremo tre senza alcuna interruzione. Lo so, vi fa male, ma sto zitto.
2: Sicuro!
0: Underworld, quella proprio carina, tranquilla, classica canzone da colazione proprio. Buongiorno! Vabbè, Underworld con Bone Sleep dal 95, e poi dopo Adamski featuring Seal con Killa dal 90, bellissima, e dal 99. Se mi sforzo mi scappa
1: la flat.
0: Mi scappa la flat beat. Mr. Oliso con Flat Beat dal 99, brano divenuto famoso dopo lo spot della Levi's all'italiana. Levi's come si dovrebbe. Vabbè, mi adatto all'ignoranza leddata che di fronte a me, a questa maschera nera di cultura sotto zero che di fronte a me, con il famoso pupazzo giallo Flat Eric. L'ho anche regalato alla mia tipa del periodo a casa. No, perché mi faceva su e giù con la testa, magari mi aiutava anche.

0: subito in Seal con Killa dal 90, una delle prime tracce, se non proprio la prima, cantata da quello che poi sarebbe diventato un cantante famoso in tutto il mondo, ma che soprattutto io invidio, ciulato per anni, Heidi Klum, bella, buona, tedesca, quindi ci avrei anche parlato mentre la ciulavo. Beato lui. Evidentemente lei aveva bisogno di qualcosa di color, perché insomma c'è bisogno di misure importanti per soddisfare Heidi. Anche perché altrimenti poi non canta, non arriva dallo zio, il nonno Peter, delle le caprette non fanno ciao. Ah, Heidi, sì! Va bene, ci prendiamo a questo punto una promo pausa e poi sarà ancora MasterChef 90. State qua, state.
1: MasterChef 90. We'll be back.
2: Ciao a tutti, sono Kim Lucas e you're listening to Radio Dance Floor.
3: Timeline.
4: Rewind the tape now.
5: Prendetelo come un viaggio di studio.
6: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
3: Timeline.
7: Radio Dance Floor, back to the 90s.

0: promo con Joy Salinas, Hands Off, Set Me Free del 93. A questo punto ascoltiamo, no,
1: da capo.
0: E adesso ascoltiamo i Technotronic con Get Up Before the Night dal 93, stesso anno. Questo gruppo belga, un po' come i Waffle.
2: E vabbè, se penso al Belgio mi viene in mente il Waffle,
0: che poi in America l'hanno come al solito storpiato, perché è diventata una roba dove mettono il pollo e il miele. Vabbè.
2: Era dolce, cazzo, cari amici degli United States of America. Era dolce, come al solito vai in America. What's a Waffle? Onions, bacon? No!
0: Comunque, gruppo belga che ha il problema di avere una grandissima parte di discografia non assegnata. Perché? Perché hanno usato un sacco di pseudonimi. A un certo punto, allora, come mi chiamo?
3: Qual era uno degli pseudonimi? Dance Jack?
0: Come al solito sappiamo il 50% delle robe per cui facciamo scouting, cioè lo scouting è a metà. Vabbè, allora in ogni caso, con una notizia di discografia a metà, mandiamoli tutti che è meglio. Technotronic con Get Up Before the Night dal 93.
4: Scansati, uovo di Pasqua.
5: Get up before the night.

Neja con Restless, che poi una che canta così dice cazzo che figa, che bella che è. Come si chiama? Perché si chiama Agnese Cacciola? Poi come Agnese Cacciola mi ha partecipato al talent nella versione italiana The Voice, dove per l'appunto è data il suo nome originale. Io me immagino la Carrà mi piaci, ma il cognome no? Cacciola, cacciola, cacciola, cacciola. Vabbè. Era Neja con Restless e adesso arriva Aladino con Brothers in the Space. È una di quelle canzoni che insieme con altre mi ha indotto a fare questo mestiere per la felicità dell'Italia e non soltanto. Esagerato? No.

0: One con Around the World. Ma aspettate un attimo, aspetta anche tu, Dance Jack, che ti faccio sentire la versione italiana. Mi è venuta sta cosa, sto giro.
1: Poi torna al mondo, non riesco a trovare l'amore. Non ci sono più posti dove andare, dove posso trovarlo. No.
0: Questa è tecnicamente anche la traduzione. Che schifo, vabbè. Subito dopo il mio cantato da Sanremo 2000.

0: meglio i montaggi, un po' meno, però in quella fase si perdonava tutto. Devo dire che fra Bass Bumpers che abbiamo ascoltato e Sibi Milton, so se ricordate anche lui se la giocavano, quale fa più schifo? Vabbè, vediamo, anzi ditemelo voi, magari scriveteci sulla nostra pagina Facebook, dove tra l'altro trovate tutte le info che ci riguardano.
1: No!
0: È stato bello stare con voi con MasterCheck 90 anche questa settimana. Chiudiamo con Bass Bumpers Good Fun, quindi buon divertimento, good fun to everybody in the house, anche out the house.
2: Yeah, we wanna have good fun
0: in the place, anche out the, insomma, dove cacchio vi pare. Ciao
3: MasterCheck 90.

0: back soon.
1: Novantology. Questo è Novantology. Questo è